È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Le mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.

0: saluto a tutti voi dalla redazione. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sul diesel che sarebbe dovuto scadere oggi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per il differimento al 26 agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extra gettito IVA. Governo al lavoro anche su nuove misure per contenere i rincari del carburante. L'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta ad una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia provocando 299 morti. Ieri all'Angelus la preghiera di Leone XIV, mentre il comitato di cittadini chiede che al più presto vengano completate le case. Non è possibile, affermano, vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione per le vittime del sisma e nella prefazione di un libro dedicato al territorio rivendica l'accelerata impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, scrive la Premier, ma tanto resta ancora da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. E Giorgia Meloni sarà collegata invece in videoconferenza alla riunione dei volenterosi a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica del conflitto con la Russia. Un piano di pace, studiato con Washington e Bruxelles, prevederebbe un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe del Cremlino ed una zona economica franca. Ma intanto, nella notte ancora, attacchi incrociati, 2 morti e 7 feriti a Krasnodar e colpita anche la regione di Stavropol. Arrestato Jacques Moretti, proprietario del Costellation, il locale della strage di Capodanno a Crans-Montana, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. I coniugi sono entrambi indagati per l'incendio nella discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Fermo amministrativo di 45 giorni e multa di 7.500 euro per la nave dell'ONG tedesca Sea-Watch. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo che l'imbarcazione ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Violati gli obblighi di legge che impongono alle ONG di coordinare le attività di soccorso in mare con gli stati competenti, nella fattispecie la Libia. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG, che definisce quella di Tripoli un'autorità fantoccio. La pagina sportiva del lunedì, calcio, Serie A inizia con un successo, il campionato di Milan e Juventus, la squadra di Spalletti vince sul campo del neopromosso Frosinone 1-0 ma spreca molto e deve soffrire fino all'ultimo, un po' come i rossoneri di Amorim che passano 2-1 a Torino. Con lo stesso risultato l'Atalanta batte il Sassuolo, colpo Lecce che spugna Venezia 2-0, stasera l'esordio delle Romane, i giallorossi all'Olimpico con la Fiorentina, la Lazio in trasferta a Bologna. Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il Gran Premio d'Olanda, il britannico della McLaren precede le Mercedes di Antonelli e Russell che cede la posizione al ventenne bolognese, ora in classifica piloti a più 59 sul compagno di squadra e su Hamilton, il ferrarista chiude al 4º posto. E infine la pallavolo, terzo successo per l'Italdonne di Velasco agli europei, netto 3-0 alle padrone di casa della Svezia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8x125 grammi, a 1,79 euro.
10: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

situazione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: prommino.
1: Vai, sentiamo questo prommino che vuoi fare.
0: Lunedì prossimo cosa accade?
1: Vabbè, lunedì noi torniamo nel nostro loculo, quindi 5-7 della mattina appunto con i mattinieri. E torniamo anche, fammi finire di parlare, vai. E torniamo anche la domenica con Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Perfetto, abbiamo detto tutto. Intanto salutiamo lo chef dell'Acquaparco di Sera 2000 che insomma, ci delizia con i suoi piatti qui. Volevo salutare anche gli ascoltatori che sono venuti a trovarci, perché ci hanno regalato, ragazzi, veramente stiamo facendo un momento scrocco qua, dell'olio buonissimo, extravergine d'oliva, non ricordo i nomi, mannaggia, di chi ci ha portato questi pensieri, e un liquore alla liquirizia tipico di qua, no?
1: Che è quello denso, proprio quello che sa veramente di liquirizia, ragazzi, stai mangiando una liquirizia.
0: I privilegi di trasmettere dall'Acquaparco di Sera 2000, però raccontateci un po' di come è iniziata questa settimana, siete tornati a lavoro, qual è il vostro stato d'animo, messaggi vocali o di testo, tra poco vi sentiamo a raffica e poi sviluppiamo anche uno o più argomenti, però questo abbiamo accennato anche al fatto che lunedì prossimo ritorna tutto il palinsesto di Kiss Kiss, non solo noi, quindi anche con qualche novità che avrete modo di sentire e scoprire. Va bene, intanto quello che non manca mai da questa parte, da queste parti, è la musica più bella e anche le novità più interessanti come questa di Martin Garrix e YouTube Fireflies.

0: La nostra novità Martin Garrix, YouTube for Flies su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:39. Buongiorno a tutti. Che tempo farà nelle prossime ore? Per scoprirlo, come sempre, ci colleghiamo con degli esperti, con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si avvicina un nuovo fronte perturbato dall'Atlantico che porterà un peggioramento al centro-nord. In mattinata il bel tempo la farà da padrone da nord a sud, con isolati passaggi nuvolosi solo lungo le zone alpine. Nel pomeriggio spazio a un aumento dei temporali sui rilievi settentrionali, pronti a farsi più intensi in serata sui settori piemontesi. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Kiss, kiss.
7: Voglio giocare a tennis, anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss, kiss.
9: Perché, perché?
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
3: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss, kiss.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Abbiamo risolto il dilemma su come si uccide un vampiro, la Leti?
1: Beh sì, con un paletto di frassino piccato nel cuore.
0: E la storia del proiettile d'argento
1: e
0: invece?
1: E quelle per i licantropi, anche se poi con le nuove generazioni anche di vampiri, quindi
0: ma come nuove generazioni?
1: Stiamo parlando di cinematografia, sì.
0: Ah, ecco,
1: fanno, fammi finire.
0: No, ero curioso.
1: Se tu non mi fai finire un discorso.
0: Non ti ho mica interrotto, ecco, tu come?
1: Infatti, perché dicono praticamente che il proiettile d'argento comunque indebolisce il vampiro. Queste sono le ultime evoluzioni che ci sono state, però...
0: Però
1: rimane
0: il proiettile d'argento nella cinematografia, nelle serie TV, resta per
1: i licantropi.
0: I licantropi.
1: Sì.
0: Veramente, cioè, ragazzi, quante cose impariamo anche da una canzone Dracula appena sentita. Quindi allora, buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco Odessia 2000, Max Poli,
1: La Leti
0: e tutti i nostri registi belli, attivi e pronti. Saluto anche Angela che ci scrive: ragazzi, ma quando vi vediamo in TV non siete in TV su Kiss Kiss TV in questo momento?
1: No.
0: E chissà, però insomma ci stiamo lavorando, anche perché la Leti è dimagrita. Io anche.
1: Io? Che c'entro io?
0: Ah, già, tu eri già magra?
1: In forma, magra, in forma, nel senso, sto bene con me stessa.
0: Ragazzi, anche grazie ai consigli di Gigi Fischetti che regia, ragazzi, sono diventato uno smilzo anch'io,
1: Sei uno smilzo?
0: Ho fatto la stessa dieta di Gigi, che è dimagrito tanto. Quindi,
1: bravo.
0: Oh, Gigi, a proposito, lui non mi vede perché a distanza sono meno 14 kg, Gigi, rispetto all'ultima volta. Ci siamo visti, ti farò una bella sorpresa. Vabbè, come frega a me, però era per dire. Allora, che facciamo? Che c'è? Ah, no, no, niente vocali, andiamo con una canzone. Vedo che mi guardavano, quindi dicevo, che dobbiamo fare? Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora qui su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Siamo arrivati alle 9.53, buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco di Stia 2000 con Max e Laleti. Sì. Siamo pronti perché tra poco lanciamo un argomento sul quale vorremmo coinvolgervi in questa mattina insieme. Ricordiamo, saremo qui tutta la settimana dalle 9 alle 13 con Max e Laleti dall'Acqua Parco di Stia 2000 e parliamo anche un po' d'attualità. Lo facciamo tra poco, anche un po' la sensazione di tornare al lavoro come molti italiani hanno fatto. Insomma, ci arriviamo tra un po' anche su quelle che sono le abitudini che vorremmo conservare, no, prese in estate. La musica più bella, Laid Back, dall'83 Sunshine Reggae.

0: Layback Sunshine Reggae. Adesso su Radio Kiss Kiss ci colleghiamo con la nostra redazione Cecilia Coscioni con le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, oggi a Kiev, nuovo vertice dei volenterosi, copresieduto da Berlino e Parigi, con Giorgia Meloni che parteciperà in videocollegamento. Il presidente Zelensky chiederà più sostegno in difesa aerea e illustrerà il piano di pace elaborato con Stati Uniti ed Europa. Ma intanto si continua a combattere. Nuovo attacco ucraino a un centro logistico russo a Krasnodar, dove è stato colpito anche un asilo. Morti due bambini. Veniamo in Italia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, con il quale viene prolungato fino a mercoledì lo sconto sul diesel di 17 centesimi al litro che sarebbe scaduto oggi. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Intanto, secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese, il gasolio in autostrada ha superato la soglia dei 2,20 euro al litro. Voltiamo pagina. 10 anni fa, il 24 agosto 2016 alle 3:36, il violento terremoto di Amatrice che causò 299 morti. La ricostruzione privata è circa il 40%, mancano invece ancora tante opere pubbliche. Un migliaio di persone vivono ancora nei prefabbricati che dovevano essere provvisori. Nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione delle vittime, a cui parteciperà anche Giorgia Meloni, che sottolinea come la zona della ricostruzione in centro Italia sia il cantiere più grande d'Europa. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, scrive la Premier, che rivendica l'accelerata del governo nelle opere di ripristino. La cronaca: emergono drammatici dettagli sulla morte di un clochard venerdì scorso all'ospedale di Caserta dopo una brutale aggressione in piazza. A infierire sulla vittima, un italiano ex cameriere con una vita difficile, sarebbe stato un cittadino di origine ucraina, arrestato poi dalla Guardia di Finanza. Sui social diffuso un video nel quale si vede il senza casa discutere con un uomo prima di essere improvvisamente aggredito con pugni e calci. La scena davanti ad altre persone, nessuna è intervenuta. Lo sport calcio Serie A: dopo Inter e Napoli vincono all'esordio in campionato anche Milan e Juventus. La squadra di Spalletti sul campo del neopromosso Frosinone 1-0, i rossoneri di Amorim 2-1 a Torino. Con lo stesso risultato l'Atalanta batte il Sassuolo, il neopromosso Venezia sconfitto in casa del Lecce 2-0. Stasera in campo le romane, i giallorossi e l'Olimpico con la Fiorentina alle 20:45, prima alle 18:30 la Lazio in trasferta a Bologna. Formula 1: alla soglia dei 20 anni Kimi Antonelli si conferma leader del mondiale, chiudendo al secondo posto il Gran Premio d'Olanda vinto da Lando Norris con la McLaren. La piazza d'onore cedutagli da Russell per ordine di scuderia consente al bolognese della Mercedes di allungare in classifica piloti a più 59 sul compagno di squadra e sul ferrarista Hamilton, ieri quarto. Infine la pallavolo: terzo successo per l'Italdonne di Velasco agli europei, netto 3-0 alle padrone di casa della Svezia e primo posto nel girone blindato. Oggi riposo, domani quarto match con la Slovacchia. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla Ceci. Ciao Ceci, 10 in punto di questo lunedì 24 del

0: in provincia di Cosenza insieme questa mattinata tra le 9 e le 13 e per tutta la settimana fino a domenica siamo qui a raccontarvi l'estate da uno dei luoghi più iconici, no, dell'estate italiana. Buongiorno anche ai nostri registi.
1: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ci raccontate come va questo lunedì, vocali a questo numero
1: 347 490 0

0: Sui Parapsycho, la canzone di Ava Max su Radio Kiss Kiss, 19 minuti, buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2013. In questa settimana ancora così, palinsesto un po' stravolto ovviamente perché ci siamo alternati tra ferie e lavoro.
1: Sì.
0: Da lunedì torna il palinsesto di Kiss Kiss, lunedì 31 agosto. Però anche un po' di novità, insomma avrete modo di sentire. Però vi accompagneremo dalle 5 del mattino a oltre a mezzanotte, come facciamo da anni ormai, e quindi saluto a tutti quelli che sono abituati ad ascoltarci nelle mattiniere. Dice: ragazzi, ma noi delle 5 ci avete lasciati soli. Lunedì prossimo,
1: sì.
0: Intanto eravamo curiosi
1: di cosa?
0: Questa mattina, insomma, molti sono in vacanza, altri sono tornati. Facevo un sondaggio anche sui social, sul mio social, e ho scritto: ma siete ancora lavoranti o riposanti? Abbiamo usato il participio come amiamo fare, no?
1: Sì.
0: Lavoranti o riposanti? Trasformiamo la domanda così, vi abbiamo chiesto. Però c'è qualcosa di bello: in vacanza cambiamo ritmo, facciamo colazione con calma, camminiamo di più, parliamo con le persone, guardiamo meno l'orologio e qualche volta persino meno il telefono.
1: Sì, però poi quando torniamo nel giro di 48 ore riprendiamo esattamente la vita che facevamo prima.
0: Esatto. Allora, la domanda interessante non è soltanto dove siete stati, ma
1: sì,
0: avete scoperto un'abitudine che vorreste portare avanti anche a settembre?
1: Sì, ecco. Magari, che ne so, può essere una passeggiata serale, che ne so, una cena senza televisione, magari anche senza smartphone, una telefonata magari agli amici, un più tempo con i figli, oppure magari semplicemente 10 minuti, ragazzi, senza fare nulla.
0: Eh sì, è molto bello. Perché ci è venuto in mente questo argomento? Da un messaggio che ci ha mandato Anna da Varese, che ha detto: ragazzi, in vacanza facevamo colazione tutti insieme,
1: vedi?
0: Da domani voglio provarci anche a casa, se siamo tornati a casa, almeno finché quando non chiede, ecco, qualcuno non chiede: ragazzi, niente, io c'ho da fare, devo scappare. Ecco, però vabbè, era per dirvi, insomma, rispondeteci con un vocale l'abitudine presa in vacanza che vorreste riportarvi anche nella normalità di tutti i giorni. Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Liti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ragazzi, Toppi, Carmela su Radio Kiss Kiss. Allora, Laleti,
1: dimmi tutto.
0: Sai, c'è una cosa di cui vorrei parlarti, anzi parlamene tu, ecco.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Ma sì, perché dal 4 al 6 settembre vi invitiamo a correre da IKEA, vi aspettano giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: E in omaggio avrai anche due buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Chissà te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chissà te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss. Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico!
7: Oceania!
10: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo!
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia!
11: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema!
12: Kiss. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein!
13: Super Protein? Che sarà mai?
14: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine!
13: Ideali per chi fa sport!
14: Ideali per tutti, sono super buoni!

0: Ecco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max. Le abitudini che abbiamo preso magari durante le vacanze, durante le ferie, che vorremmo portare nella vita di tutti i giorni una volta rientrati. A parte, ho fatto un sondaggio sulla mia pagina social, se siete più curiosi, chiocciola Max Paoli su Instagram, e ho chiesto: ma siete lavoranti o riposanti? E devo dire, in tanti sono tornati a lavoro, hanno scritto che oggi si lavora, è un lunedì di lavoro, e come? Salutiamo chi in vacanza non c'è proprio andato, chiaramente un pensiero a chi non ha potuto farle, chi partirà invece in settembre. Sì. In ogni caso, ci sono delle abitudini che prendiamo quando siamo diciamo in ferie, che magari dici: ma perché non lo facciamo anche tutti i giorni? Siamo partiti dal messaggio di Anna da Varese, che dice: che bello è stato fare colazione in tutta la famiglia, ci siamo riusciti in vacanza. In città non ci riusciamo mai, a Varese, ma come mai? Forse perché abbiamo orari diversi, però sarebbe bello mantenere questa abitudine. Cosa ci scrivono?
1: Allora, con mio marito avevamo un piccolo rito: caffè insieme, post pranzo, dopo pisolito per intenderci, con un biscottino e una coccolina. Adesso lo riprenderà con il suo collega preferito. Beh, io crazy, spero però che la coccolina la faccia solo con te, nel senso che magari il caffè prende con il suo collega preferito.
0: Vabbè, perché no? Scusa, bella.
1: Vabbè, ho capito, dai.
0: Poi altra cosa. L'abitudine di uscire dopo cena anche senza avere una meta. In vacanza facciamo una passeggiata in città, dal divano al frigorifero e ritorno. Marco da Roma, buongiorno. E mi ha colpito anche il messaggio di Elena da Bologna: vorrei continuare a mettere il telefono in modalità silenziosa. Ho scoperto che il mondo va avanti lo stesso, senza aspettare noi. A volte pensiamo sempre che la gente voglia cercarci a tutti i costi, ma non è così.
1: Vorrei mantenere l'abitudine di vestirmi senza chiedermi se sono elegante, sportivo o semplicemente presentabile. Se la maglietta è pulita, per me è già alta moda. Luca da Genova.
0: Però in vacanza, però io credo che, cioè, anche in vacanza c'è chi si preoccupa del look, no? Non è che è solo una cosa da ufficio. Certo, ma magari hai un dress code in ufficio, non puoi presentarti con gli short, però ci sta, insomma, essere più rilassati anche nel vestirsi sarebbe bello. Va bene, mettiamo una canzone e poi li sentiamo ancora. Vocali a questo numero: cioè, in vacanza avete preso un'abitudine che vorreste mantenere, quale?
1: Diteci. 347 490 0042.

0: Somber, my body isn't ready. Scusate, il mio corpo non è pronto perché deve starnutire, quindi conduccio la Leti, grazie.
1: Scusate, io ho tossito in quel momento. Certo, tu hai veramente bravissimo.
0: Sono allora, un untore.
1: Sei perfetto. Un untore, sì, mi stai attaccando l'influenza.
0: Ma non è influenza, un po' di raffreddore da condizionatore. Allora, inizia così questo lunedì, perché poi

0: nelle vacanze è sicuramente quella di non andare a lavorare. Poi non è che faccia granché al lavoro, però. E poi sicuramente c'è quella della colazione a buffet che non finisce mai. Quella è la cosa più bella che c'è. È un bello, bacio a tutti, chi schifo.
1: Allora, beh, bello, ho preso l'abitudine di non andare al lavoro, è meravigliosa come considerazione. Sì. Ma guarda un po'. Però la storia di avere una colazione sempre abbondante a disposizione è un'altra abitudine bella. Lì però non hai qualcuno come in hotel, come nel villaggio turistico.
2: È quello, perché a casa poi che dici, oddio, me la devo preparare io. Ma no, ma che palle. Palpebre.
1: Che
2: palpebre?
1: Ah, cos'è che palpebre?
2: Non le dire palpebre, che palpebre.
1: Sì, vabbè, è molto bene questo, questo modo di dire, la Leti molto simpatico. E, devo dire, anche un sacco di messaggi di testo, sì, ma ci arriviamo tra poco. L'abitudine, certo, presa in vacanza che vorreste mantenere, raccontatela a Kiss Kiss.
2: Sai che mi

0: Madonna, sì. Un po' presto.
1: Ma sempre, ah? Sempre l'orario giusto per bere qualcosa in amicizia, mettiamola così, dai. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, è il momento di ascoltare una novità. E che disco nuovo, Ligabue, qualcosa per te.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: Pepe.
1: Facciamo un altro ancora.
0: L'aperitivo, l'aperitivo, ragazzi. Sì, sì, stamattina voglio gli aperitivi. Dai, 10.47, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dall'Acqua Parco di Siena 2000, il tempio del divertimento.
1: Ma comunque va bene per l'aperitivo, basta che paghi tu.
0: Certo, lo sapevo.
1: Offri, vabbè, tu, ho capito. Se tu vuoi fare l'aperitivo, offri tu, no?
0: Siamo i mattinieri, Max Poli e Leniti in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Siena. Dicevamo, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Questa settimana in onda tutti i giorni dalle 9 alle 13. Lunedì prossimo riparte il palinsesto di Kiss Kiss, noi torniamo 5-7, piccolo promo del nostro appuntamento per chi si alza molto presto la mattina. Allora, chiudiamo anche l'argomento abitudini prese in vacanza ma che vorremmo portarci nella vita di tutti i giorni. Buongiorno
2: Max, sono Ale.
1: Ciao Ale.
2: Sì Max, l'abitudine che avevo preso io era quella di vedere mia moglie al mare sul lettino a dormire distesa a prendere il sole in silenzio e adesso siamo tornati a casa ed è tornato il frullatore sempre.
0: Aveva trovato questo equilibrio suo, tua moglie. Probabilmente riportala in vacanza, vedrà che starai bene anche tu. Mi sento di dire questo. Saluto Alessandro, dice ragazzi:
1: ciao Alessandro.
0: Io ho ripreso l'abitudine a seguire il calcio, ovvero ripartita la Serie A. Non è contenta mia moglie perché preferiva non ci fosse assolutamente campionato.
1: Ma come no? Io invece, da una parte, sono contenta perché almeno mi ritaglio degli spazi da sola perché il mio compagno guarda le partite e io mi rilasso.
0: Oh, a proposito, oggi ci sono le partite che i posticipi del lunedì, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Però,
0: tu che sei della Lazio,
1: spiegami una cosa, e gli anticipi e le giornate e i posticipi, ma qua si gioca sempre tutti i giorni,
0: il famoso calcio spezzatino, l'Aleti. Cosa credi? Vabbè, mettiamo una canzone, poi ne parliamo di un altro argomento. Intanto raccontateci come è iniziato questo lunedì. Dai, torniamo sull'argomento a piacere tra poco. Per i vocali, i messaggi, questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Empire of the Sun su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 10.51, ragazzi, volata via anche a quest'ora. Abbiamo anche un sacco di storie che ci state raccontando, e questo spazio è molto dedicato a questo lunedì. Come inizia per voi? Qual è lo stato d'animo? Le vostre storie, diciamo, in questa parte finale d'agosto. Buongiorno, chi c'è?
1: Cambio lenzuola e poi domani mattina, anzi stanotte, sì, parto per San Vito Lo Capo. Ciao da Giovanna di Como e vi mando un kiss kiss mega abbraccio da me. Ciao ciao.
0: Ciao, salutaci
2: ma
0: Como.
2: Aspetta, però cambio lenzuola a casa per andare poi in vacanza, oppure cambio lenzuola finita la vacanza e si torna a casa?
0: No, credo che sta andando in vacanza, quindi sono cose
2: si
0: che
2: fa il cambio di lenzuola prima di andare in vacanza.
0: Evidentemente lei lo fa, che ne so, cioè, vuole lasciare la casa pulita per quando torna e poi lo ricambierà pur non avendo
2: no,
0: usato.
2: No, appunto, perché poi capito sarà impolverato magari, non so.
0: Vabbè, buongiorno, chi è?
3: Ciao, Flavia da Ferrara.
2: Ciao.
3: Io sto facendo dei cappelletti, ferie ancora non le ho fatte, forse alcuni giorni a settembre, vediamo, perché poi il calendario degli impegni, degli eventi, dei catering è già abbastanza pregno e quindi non so, comunque l'importante è lavorare, avere lavoro e fare quello che ti piace.
2: Vero.
3: E lo stesso lo dico, nonostante tutto, animo, animo.
0: Vero. Questo è il nostro claim, lo slogan dei mattinieri. Buongiorno e
2: animo, animo, animo.
0: La mattina presto, quando ecco, siamo in onda settimana prossima di primo mattino, insomma, diamo molto animo a chi ci segue e incoraggiamento con il nostro slogan. Pronto, un ultimo, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Il Ciao. Nostro umore è giù perché noi stiamo tornando su a Firenze. Siamo stati 2 settimane in Salento perché siamo originari di qua e quindi nulla, da domani si rientra al lavoro. Un bacio da Juana e Andrea.
0: Ciao ragazzi, buon rientro, mettiamo una canzone e poi pronti a sentirvi ancora anche nella terza ora insieme qui su Radio Kiss Kiss.

0: canzone, ci pensiamo domani.
1: Sì.
0: La prossima giornata di lavoro, o meglio la prossima settimana quando torniamo al nostro orario, la vita di tutti i giorni, almeno noi mattinieri. Certo. Insomma, poi c'è chi è al lavoro. In tanti sto scoprendo, no, dal sondaggio che ho fatto online, che sono tornati a lavoro oggi.
1: Sono lavoranti, quindi. Tutti lavoranti.
0: Vabbè, che volevi dire qualcosa?
1: No, no, no.
0: Un messaggio che ti piaceva.
1: Ma dopo, dai. Diamo quei messaggi dopo.
0: Dai, perfetto. Noi continuiamo con la musica più bella in questo caso. Andiamo indietro nel tempo, 1984. That Beat, la canzone di Gloria e Stefan.
2: Emergency.

0: 1984 su Radio Kiss Kiss, Gloria Stefan, questa era da beat più o meno. Ripartiamo, vai! Sono le 11 in questo istante, oggi lunedì 24 di agosto. Un saluto da Max Foli e
1: la Leti.
0: Buongiorno. Siamo in diretta tra le 9 e le 13 dall'Aquapark Odissea 2000, sì. Località Zolfara di Rossano Corigliano, siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno ai nostri registi.
1: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, iniziamo a lavorare insieme, sì. Proviamo a sollecitarvi anche su un po' di temi d'attualità, quindi certo. Tra poco lo facciamo e per questo ci piacerebbe sentirvi come opinionisti e non solo per i saluti. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, è il momento di Peggy Goo, Era Star, Woman.

0: Weekend con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, 11:10 minuti in questo istante. Come è iniziato sto lunedì? Questa mattina avete avuto l'impressione che Mezza Italia fosse in viaggio?
1: Diciamo che non è stata un'impressione.
0: No, perché molti sono tornati a lavoro. Leggevo un po' di dati. Nel penultimo fine settimana di agosto, quello appena trascorso, sulla rete ANAS sono stati registrati più di 21 milioni di transiti.
1: Mamma mia.
0: Il 6% in più rispetto al weekend precedente. È stato il vero primo controesodo, no, dell'estate, quello di chi ieri sera ha chiuso praticamente la valigia e questa mattina ha riaperto il computer.
1: Però c'è un dato interessante, che nonostante il traffico, il maltempo in alcune zone, non sono state fortunatamente segnalate particolari criticità, quindi siamo tornati tutti insieme, però ci siamo comportati bene.
0: Siamo ordinati, tutti ordinati. Da oggi parte, diciamo, quella fase molto italiana nella quale incontriamo qualcuno a lavoro e chiediamo: oh, come sono andate le vacanze? Anche se abbiamo già visto le 146 storie pubblicate del collega, no? Ogni giorno, però insomma tutti praticamente si confronteranno su questa cosa. Perché poi dimmi.
1: No, dicevo, però la parte, sai, secondo me quale sarà la cosa critica? Come succede a me spesso dopo tanti giorni che non sono al lavoro, mi dimentico tutte le password.
0: Oppure come a Capodanno invece succede che sbagli ancora l'anno se devi scrivere l'anno, no?
1: Sì, insomma, è vero.
0: Ci sono un po' di
1: resetto tutto.
0: Decisioni, anche perché quella di fermarsi ad agosto è un'abitudine tutta italiana.
1: Sì.
0: Cioè solo in Italia tutti vanno o molti vanno in vacanza ad agosto, certo, obbligati a alcuni case dalle grandi chiusure aziendali. Oppure obbligati dall'azienda che decide di fermarsi solo ad agosto. Fatto sta che comunque in altri paesi, quando ci guardano da fuori, Stati Uniti, Regno Unito, dicono: ma perché vi fermate tutti ad agosto? Che succede? Cosa vuol dire ferie? Cioè, gli altri le ferie le prendono certamente,
1: però,
0: ma sparpagliate in ordine misto tutto l'anno.
1: Però c'è ancora qualcuno che si lamenta, ad esempio, dei centri commerciali aperti tutto il mese di agosto, e c'è ancora qualcuno che si lamenta.
0: Ma giustamente, questo, magari chi lavora dice: ma che non mi fate riposare? Vabbè, però è un discorso particolare questo, non vorrei affrontarlo adesso, se no apriamo lo scontro. È giusto che nei rossi in calendario ci siano persone che lavorano? E certo che sì, ovviamente fatta eccezione per sai, quei lavori essenziali per cui non ci si può mai fermare, come gli ospedali, le forze dell'ordine, mi viene in mente. Ma insomma, non apriamo questo argomento, mettiamo una canzone, vai Gigi, vai tranquillo con Nonchalance. Tra poco sentiamo le vostre storie su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma non mamma, la canzone di Madame. Cioè, da Madame a Madame la Marchesa che ho al mio fianco. Buongiorno.
1: Cosa Madame la Marchesa? Sei seduto su Pompadour, non io.
0: Com'è Pompadour? Che vuol dire?
1: Scusa. Sei Pompadour.
0: In che senso?
1: Cosa vuoi? Sì, sì.
0: Cos'è sta novità adesso? Che cosa intendi?
1: Tu vai avanti a parlare.
0: Vabbè. Stai cercando Madame Pompadour.
1: Vedi. Avanti a parlare, sei in silenzio,
0: grazie, sono riuscito con questa cosa stamattina. Va bene, sono le 11:15:16 in questo momento. Buongiorno, vi sentiamo un po' storie, le vostre. Chi c'è?
2: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, io e mia figlia siamo partite da poco da Bellaria, andiamo a Ibiza. Oggi stesso partiamo per Ibiza, la nostra avventura continua. Ciao!
0: Ciao, Kiss Kiss a voi, buongiorno!
3: Buongiorno, Max e Letti, secondo voi noi che stiamo percorrendo il cammino di Santiago siamo lavoratori o riposanti? Un bacio dal gruppo di Budusò, Luisa, Veronica, Gianfranca, Pietro e Almeida.
0: E abbassa sta radio qua dopo parlare.
1: Mamma mia, veramente.
0: Pronto, vai.
4: Laura da Modena, come va questo lunedì? Con un male al piede, un nervo infiammato, giramenti di testa che si è trasformato in mal di testa. È abbastanza per ricominciare a lavorare?
0: Sì, molto. È abbastanza, direi. No, volevo salutare. Dov'è quel messaggio che prima ci ha riempito di complimenti? Non solo in
1: Silvana.
0: Grazie Silvana, abbiamo apprezzato
1: Silvana,
0: molto il tuo messaggio.
1: Silvana, ti mando un abbraccio, bellissimo messaggio.
0: Grazie. Quindi, bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Come va questo lunedì? Rispondete al nostro numero.
1: 347 490 0042.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Musica, spesa.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Come una sessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Merkin Cremant, Partenope con Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss. Guarda qui, ragazzi.
1: Che devo vedere?
0: Niente, no, sono individuato ossigeno perché ballavo su questa canzone. E quando balli qui, siamo all'acquaparco di Siena 2000, molti si fermano a guardare, dice: guarda che ballerino Max Poli, mica.
1: Che sex symbol, sì, infatti è vero.
0: Sex symbol, ci sto lavorando, ma parliamo d'altro.
1: Vai.
0: Ci facciamo raccontare dai nostri ascoltatori come è iniziato questo lunedì. Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Letty.
1: Ciao.
2: Questo lunedì è iniziato che sono al mare per una settimana da sola con mia figlia, 11 anni, quindi sarà una settimana di relax senza maschi. Che meraviglia.
1: Che bello. Brave, brave, rilassatevi e divertitevi.
0: La figlia non è esigente, una undicenne, cioè che tipo voglio andare lì al parco, voglio andare sugli acquascivoli, che so che ti fa richieste o sei rilassata? Cioè più di quanto non te ne faccia il marito, mi chiedo.
1: Ma sei felice vuol dire che è tranquilla sua figlia e magari sono in sintonia.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno a tutti, Gabriele dalla provincia
1: Ciao.
3: Di Bari. Oggi papà a tempo pieno con le mie due bimbe. Pomeriggio si va al mare. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: Buongiorno.
4: Ciao kiss kiss, noi siamo Anthony e Valentina, siamo in autostrada e stiamo tornando a casa all'Aquila. Ciao.
1: Ciao.
0: A proposito di rientranti, buongiorno, chi c'è?
5: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Angela e Pierluigi di ritorno dalla nostra settimana di vacanza tra la Val Brembana, il lago di Como, le Langhe, San Quirico d'Orcia ed ora scendiamo verso la nostra Fondi.
0: Ciao. Qui vanno in provincia di Latina. Grazie ragazzi. Allora, le vostre storie, come hanno fatto i nostri ascoltatori, beh, potete, ecco, diffonderle nell'etere, chi schissa anche voi, e quindi vocali questo numero
1: 347 490 0042,
0: con Max Poli e la Liti su Radio Kiss Kiss fino alle 13.
6: Kiss Kiss Play Summer.

0: Queste saranno di Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Settembre caldo, ma anche un po' di piogge. Sì. L'estate viene prolungata secondo i meteorologi, eh? Sei contenta, Lalezia?
1: Sono contenta, sai.
0: Sì, beh, diciamo bene che ci cambia. Noi torniamo al lavoro, in realtà non ci siamo mai fermati, però lunedì si torna a pieno ritmo, no? Come molti italiani, lunedì prossimo, ricordiamo, riparte il palinsesto di Kiss Kiss, ma intanto ci state raccontando se siete rientrati voi questa mattina. È una giornata di ferie, siete lavoranti o riposanti?
1: Mi piace.
0: Che cosa?
1: Se sono lavoranti, voglio sapere, voglio entrare nella loro giornata.
0: Vai di participio presente, lavoranti o riposanti? Raccontateci un po' qual è il vostro status, tra poco vi sentiamo. Messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: I meteorologi dicevano che in arrivo questa nuova fiammata, poi la svolta con un po' di piogge, però questa è la settimana dove le temperature tornano a salire anche al di sopra delle medie e tornano a salire anche nelle regioni dove nei giorni scorsi ha piovuto, in particolare al modo nord e centro Italia. Noi vi parliamo dalla Calabria, che è sempre stata assolata, devo dire, anche oggi con una temperatura abbastanza alta, quindi
1: però diciamo, sai, si sta al mare, quindi comunque è diverso, cioè in città immagino sia molto molto più pesante.
0: Poi cambia anche molto lo status, non solo se sto al mare o in vacanza, ma cambia se sto in ferie o meno anche
1: questo,
0: quindi. Va bene, poi saluto chi ha i buoni propositi, perché settembre è un po', che sta per arrivare, è un po' come il nuovo anno, no? Buoni propositi per settembre. Ragazzi, volevo fare la dieta per la prova costume, non ce l'ho fatta, scrive Angela, la farò per settembre. Auguri!
1: Auguri!
0: In bocca al lupo, mettiamo Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, siamo arrivati alle 11.36, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, è il momento di ascoltare una canzone nuova.
1: Bella. Che bello, vai.
0: Vado io?
1: Sì, sì.
0: Ah, con rinnovato entusiasmo. Olivia Dean, singolo scritto da Baby Steps.

0: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
4: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
3: Kiss Kiss.

0: Siamo nel pieno di agosto, 24 di agosto. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e dalla Lidia.
0: Mattiniere in versione Kiss Kiss Play Summer dall'Acquaparco di Sea 2000. La stagione dei matrimoni continua. Una volta ricorderete il matrimonio. Al matrimonio c'era sempre lo zio imbarazzante, no? Quello che si alzava, batteva con le posate, i bicchieri di oh! Un applauso allo zio della sposa, diceva, sai, per fare simpatico. Spesso questo zio ha sempre anche la panza e la cravatta molto corta.
1: Dai,
0: che è molto imbarazzante. Però è simpatico, è quello che fa un po' l'animatore della festa. No, però si stanno diffondendo però altre abitudini nei matrimoni, tra virgolette quelli normali, cioè le cerimonie quelle senza telefono, senza smartphone. Gli sposi avvisano gli invitati già dalla partecipazione mettendo un cartello anche all'ingresso e chiedendo di non fotografare, filmare o pubblicare nulla, almeno fino alla fine del rito. Il motivo, in fondo, è comprensibile. Vorrebbero che le persone fossero davvero presenti,
1: certo,
0: e concentrate sull'affetto, sulla cerimonia, sul momento, la convivialità, no? Di quel momento. Quindi è partito tutto da Vips, che hanno iniziato a fare questa roba qui, e poi piano piano anche, diciamo, noi sposi più terreni, ecco, lo stiamo facendo.
1: Sposi più terreni,
0: più normali, più normali. Ricchi, mettiamola così, non facoltosi e non di quelli che si prendono un intero comune per fare un matrimonio, no? Tipo Dua Lipa, no? Che si è sposata di recente, che praticamente aveva preso mezzo Palermo, però insomma, per dire, noi che viviamo un matrimonio molto semplice, insomma, ci teniamo a viverlo fino in fondo. Avete trovato restrizioni di questi tipi, tipo non solo ai matrimoni, ma anche nei ristoranti che stanno decidendo di fare quelli che vanno chiamati matrimoni unplugged, cioè senza spine, capito?
1: Sì. Mi piace questa iniziativa.
0: Magari verrà estesa anche in altri ambiti, in altri contesti, lo scopriremo più avanti.

0: Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, sta per iniziare l'ultimo insieme a Max e la Leti.
1: Buongiorno.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2013, questo filo domenica in Kiss Kiss Play Summer. Questa credo che sta per arrivare, credo sia una canzone che ricorderanno in molti.
1: Sì.
0: Era una sigla di un famoso programma TV degli anni 90 dedicata alla moda, si chiamava proprio Non Solo Moda, ricordo, ed era seguitissimo, e c'era questa canzone che faceva da sigla, che stiamo per ascoltare, davvero molto bella, dal 1989 UB40, questa è Kingston Town.

0: Abiti Benedetta, non mi ricordo molto quel programma TV là, vabbè, sì. Dai, UB4 di Kingston Town, adesso diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 10 anni dal terremoto di Amatrice Arquata del Tronto che il 24 agosto 2016 causò 299 morti. Il capo dello Stato richiama la responsabilità collettiva e il ripristino di quella normalità che, scrive, è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione. E questo pomeriggio ad Amatrice, commemorazione delle vittime, parteciperà anche Giorgia Meloni, che sottolinea come la zona della ricostruzione in centro Italia sia il cantiere più grande d'Europa. Molto è stato fatto, altrettanto resta da fare, ammette la Premier, che rivendica però l'accelerata del governo nelle opere di rifacimento. E Meloni parteciperà in videocollegamento invece alla riunione dei volenterosi per l'Ucraina, copresieduta da Francia e Germania. Il presidente Zelensky chiederà più sostegno in difesa aerea e illustrerà il piano di pace elaborato con Stati Uniti e Unione Europea in 3 fasi: tregua, ritiro delle truppe e creazione di una zona economica franca. Ma intanto si continua a combattere: attacco ucraino ad un centro logistico russo a Krasnodar, dove è stato colpito anche un asilo, morti 2 bambini. Di contro, 5 vittime a Kharkiv. L'Ucraina non cadrà, ha detto Zelensky alle celebrazioni per il 35° anniversario dell'indipendenza. Medio Oriente, traffico sempre ridotto a Hormuz, 20 le navi che hanno attraversato lo stretto tra sabato e domenica, mentre sta per scattare quello che Trump e il segretario americano al tesoro Bessent definiscono il D-Day economico dell'Iran. Washington minaccia sanzioni per i paesi che aiuteranno Teheran. La Repubblica Islamica avverte che chiunque aderirà alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti sarà considerato nemico e dovrà affrontare conseguenze. Il presidente iraniano Pezeshkian ammette difficoltà, ma assicura: non finiremo come il Venezuela. Torniamo in Italia, prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sul diesel che sarebbe dovuto scadere oggi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per il differimento al 26 agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. La cronaca, paura stamane a Cassino, nel Frusinate, dove si è verificata una violenta esplosione che ha fatto crollare il tetto di una palazzina di 2 piani. Si contano al momento 2 feriti gravi, trasportati in elicottero al centro grandi ustionati presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le cause dello scoppio, forse una fuga di gas. Lo sport, calcio, Serie A, si completa stasera con i 2 posticipi la prima giornata di campionato. In programma alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis, il francese Fils vince il Masters 1000 di Cincinnati dopo aver sconfitto in semifinale Flavio Cobolli. L'azzurro però si consola con il suo best ranking. Da oggi il 24enne romano è numero 6 nella classifica ATP. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Sono le 12 in punto di questo lunedì 24 di agosto. Un saluto da Max Foli,
2: Laletti,
0: Martinieri, in diretta in versione Kiss Kiss Play Summer. Scusate, c'è un raffreddore di quelli galoppanti, ma intanto siamo pronti a ripartire in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolpara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, grazie ai nostri registi.
2: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infosino in esterna con noi.
0: Ultima ora dedicata alle vostre storie. Intanto ripartiamo dalla musica più bella.

0: Time da Funk su Radio Kiss Kiss, canzone del 2000, tondo
1: sì,
0: proprio
1: tondo.
0: Allora, oh, buon pomeriggio, possiamo dirlo, come sempre a mezzogiorno, essendo un galantuomo letto sul Galateo, si può dire buon pomeriggio,
1: si può dire,
0: si può dire, sono stato autorizzato formalmente,
1: sì, ragazzi. Sì, anche da me.
0: Allora, sono Max, scusate,
1: io sono la Leti,
0: e siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, sì. Località Zolfara di Rossano, siamo in provincia di Cosenza e per tutto il mese di agosto ci siamo divisi, sì. No? Due coppie, prima Marta e Benny, adesso Max e la Leti. Vi stiamo raccontando l'estate, è uno dei posti più belli, no? D'Italia per trascorrere le vacanze, tanto divertimento, devo dire oggi pienissimo, credevo sai è lunedì.
1: No, invece no.
0: Invece no, è pieno, sai, molti sono tornati a lavoro, devo dire anche diversi ascoltatori sono venuti a salutare.
1: Sì, che bello.
0: Un paio ci hanno abbracciati completamente bagnati e adesso.
1: E va bene, no?
0: Potrei fare Mister Maglietta bagnata con
1: addirittura.
0: Ho i seni anch'io, cosa credi?
1: Ma dai!
0: Non regalo una bella immagine. Allora,
1: no.
0: So che volevi salutare qualcuno.
1: Allora, voglio salutare Benedetta Infusino qui in esterna con noi e Gigi Fischetti in studio.
0: E poi
1: che altro devo salutare?
0: I messaggi,
1: certo, andiamo Benedetta.
2: Ciao, siamo Davide e Annalisa. Noi prima siamo stati in Sicilia, adesso a Napoli e adesso stiamo andando verso Reggio Emilia. Ma noi non vogliamo salire.
0: No, voglio stare in vacanza, pronto?
3: Ciao a tutti, sono Sara da Napoli. E per me questo lunedì un po' come tanti, a parte per l'inizio della dieta necessario.
1: Sì.
3: Ma lavorando su turni, essendo un hostess, un lunedì qualunque, le mie ferie le ho fatte a luglio, sono state ferie bellissime, ovviamente ogni anno cambia il periodo, spaziano tra giugno e settembre, e andare a lavorare ad agosto è ottimo perché non c'è troppo traffico.
1: È vero, questo è vero.
3: Un bacio.
0: È uno degli aspetti assolutamente positivi, anche posto auto trovi facilmente, quindi bello. Dai ragazzi, come va questo mese di agosto? L'ultima ora di Kiss Kiss Play Summer dalla Odissea 2000 con Max Aletti, dedicate ai vostri messaggi, quindi vi aspettiamo con le vostre storie, ovviamente trionfa anche la musica più bella.

0: Bravo sto ragazzo, Due settimane a settembre, le due settimane che abbiamo fatto noi qua al Parco Rissia 2000, che si concluderanno domenica in questo palinsesto speciale, poi dal lunedì prossimo ritorna il palinsesto di Kiss Kiss, come siete abituati a conoscerlo, dalle 5 del mattino con i mattinieri fino alla mezzanotte a chiudere il nostro amico Stefano. Vabbè, intanto vi sentiamo, come va la vostra estate?
1: Ciao Leti, ciao Max.
2: Ciao.
1: Nadia da Piacenza, già ho fatto 10 giorni di vacanza, sono tornata, ho ripresa al lavoro e questa è l'ultima settimana di lavoro. Si fa un'altra bella settimana di vacanze. Venerdì si parte, madonna, non vedo l'ora.
2: Immagino.
0: Vabbè, vedi, c'è chi appunto ha spezzettato, anche questa soluzione non mi dispiace.
2: No, anche a me.
0: Sentiamo chi c'è.
3: Ciao. Per noi iniziate le vacanze nel meraviglioso Salento. Tanto mare, tanto sole, tante frise e peperoncini piccanti. E soprattutto Radio Kiss Kiss. Ciao!
0: Ci stava bene però la rima. Tanto sole, tanto mare, l'ubiento, no? Salento. Cioè, pensavo dicesse la rima. Vabbè, pronto?
4: Ciao, siamo Angela e Giovanni da Bologna. Oggi è il nostro primo giorno di ferie. Stiamo andando in Puglia. Ciao!
2: Ciao!
0: Da Bologna la sbolognata la Leti.
2: Che vuol dire? Ma che stai a dire? Ma io non
0: Io ho
2: so,
0: sbolognato.
2: Ma è sbolognata mi hai? Ma io non so,
0: va bene, andiamo.
2: Ce la
0: allora,
2: posso fare.
0: Volete raccontare storie come i nostri ascoltatori? C'è un modo per farlo, perché quest'ora, l'ultima ora di Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Odissea 2000, dedicata ai vostri messaggi. Allora, vocali qui
2: 347 490 0042.
0: Raccontateci un pezzetto dell'estate, vi aspettiamo.

0: I mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Kiss, kiss.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss.
12: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Maxi, parte la rete che salta come...
1: Oh, fermate un attimo, mi sembri Chobin, non che si chiamava.
2: Chobin, Boing, Boing, te lo ricordi? Vabbè, e mi hai ricordato
1: era un cartone animato, perché sì, se lo fosse perso, c'era questa specie di
2: non so che cos'era,
1: una testa gelatinosa che saltava. Vabbè, insomma,
2: non era solo una testa, c'aveva anche le gambette,
1: certo, vabbè,
2: era piccolino.
1: Va bene, a parte queste reminiscenze dei cartoni animati dei nostri tempi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, per essere precisi. Max Poli, Dalieti, sì, versione Kiss Kiss Play Summer, siamo quelli del mattino presto. Ci state raccontando come va questa giornata, questo lunedì? È un lunedì di lavoro o un lunedì ancora di riposo, di ferie, di vacanze, o non vi siete mai fermati? Insomma, qual è il vostro stato d'animo? Vi sentiamo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: C'è?
3: Ultimi due giorni di mare, mercoledì si ritorna in città e giovedì si ricomincia. Meglio giovedì che non lunedì, direi, che così abbiamo il weekend per riprenderci. Kiss Kiss, Anto and Company.
2: Si dice di decantazione,
1: sì,
2: giusto?
1: Il periodo di decantazione, come il vino, decantiamo, sì, nel senso, non è opportuno arrivare al ridosso del ritorno in ufficio, no? Cioè io torno a casa e vado subito al lavoro. No, c'è chi addirittura fa proprio, sceglie, devo andare lunedì al lavoro, arrivo lunedì mattina alle 6 dalle vacanze, alle 7:30-8 vado
2: a
1: lavoro.
2: Non ce la potrei mai fare.
1: No, è meglio decantare, come suggerisce la nostra ascoltatrice. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono in viaggio con i miei amici direzione Francavilla al Mare. Un bacione ai nostri amici che sono rimasti a Circellos.
5: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Un ultimo, ce la facciamo, vai, pronto.
6: Ciao Kiss Kiss, sono Michela. Sto rientrando a casa da Fondi per tornare a Saviano, in provincia di Napoli. Ciao.
1: Buon rientro, grazie ragazzi. Ragazzi, ci sono altre due raffiche tra poco, e quindi vai, cosa fate quest'oggi? Lavoro cosa?
2: A questo numero 347 490 0042.

0: You Gally, cioè producer francese, la canzone quella di Mile Engel, Ultra Naté, la voce, ma insomma, Moving to the Sun è una delle hit di quest'estate 2026. C'è anche lo zampino, come diceva giustamente Gigi, regia dell'intelligenza artificiale, ma oggi un po' c'è sempre il tema etico che viene fuori sull'intelligenza artificiale, no? Cioè, fino a che punto può essere usata? E ci chiedevamo l'altro giorno, mettendo per esempio un'altra canzone che sta andando tantissimo, quella di Giselle, no? Il problema di Giselle, di Mon Chemin de Pil, quella lì, quella, il problema è che non c'è Giselle, non esiste.
1: Sì, e io mi chiedo però, anche ok l'intelligenza artificiale, però abbiamo iniziato già con un'altra cosa che ti fa abbellire la voce, come si chiama? Quella cosa che ti fa abbellire, l'autotune, ecco.
0: L'autotune.
1: Quanti sanno cantare senza di quello? Punto interrogativo.
0: L'autotune poi è diventato uno standard musicale, no? Appunto, per i trapper, cioè, per chi fa musica,
1: capito, però,
0: trapper.
1: Anche quello secondo te è etico?
0: A qualcuno spegni l'autotune all'improvviso stona, l'autotune è quello che ti fa diventare intonato, che tira doppio un po' la voce, è diventato standard musicale, piano piano si tornerà alla musica vera, ci auguriamo, cioè, non che queste non siano canzoni bellissime, poi c'è comunque della creatività, no?
1: Sì,
0: cioè, i producer usano l'intelligenza artificiale ma partendo da un comando loro,
1: certo.
0: Però c'è sempre il tema etico, insomma, cioè, l'abbiamo già trattato qualche giorno fa, magari ci torneremo nella versione, diciamo, estesa del nostro programma I Mattinieri da lunedì. Allora, pronti ragazzi, tra poco vi sentiamo per l'ultima raffica di messaggi, intanto mettiamo una canzone e ricordate il numero per scriverci è questo:
1: 347 490 0042.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
14: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosè.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
1: kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss, kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Kiss,
5: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,75 euro.

0: Dracula su Radio Kiss Kiss. Come ogni pomeriggio di agosto in mia compagnia, sono qua per dirvi che è meno sette ai giorni che manca per il ritorno in onda del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 con Pippo e Adriana. Ma come è successo per tutti i pomeriggi di agosto e continuerà fino a venerdì, sono qui per anche mantenere viva la rubrica tanto da voi amata, che è quella di Canzoni sotto la doccia. Quindi se volete ancora approfittarne per essere tra i protagonisti di questa rubrica pomeridiana, basta mandare un piccolo messaggio cantato al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico.
1: Le canzoni sotto la doccia.
0: Beh, direi che non ha sbagliato una parola. Credo che proprio che avesse sotto il testo quando ce l'ha cantata. Guarda, c'è solo l'intro. Già dall'intro avete capito di cosa si tratta. The King of Pop, lui che in questo momento, guardate che bello, sta anche ritornando in auge tra i giovani. Siamo nel 1982, Michael Jackson con Beat It. Balliamocela tutti insieme e iniziamo a muovere il bacino così.

Pazzi stupidi ragazzi di Raf su Radio Kiss Kiss. Allora, volevo dirvi tutt'altra cosa, ma Mauri da Roma, un nostro ascoltatore, mi ha fatto tornare in mente una bomba riguardo a il pezzo di Michael Jackson, Beat It, insomma, che è un pezzo famosissimo, forse uno dei più famosi, e con il pezzo iconico della chitarra, perché mi manda il messaggio: chissà in quanti sapranno di chi è l'assolo iconico di quel pezzo lì. Ed effettivamente vi chiedo, lo sapete chi lo ha fatto? Ma tanto è una domanda inutile, perché ve lo sto per dire io, perché è stato Eddie Van Halen, che si è messo a disposizione della musica mondiale per fare questa cosa gratuitamente. Tant'è che anche i suoi compagni della band dei Van Halen gli dissero: ma scusa, ma asino, ma fai un pezzo per Michael Jackson, non ti fai dare neanche un centesimo? E pensate che lui proprio l'ha fatto per il gusto della musica, ma anche per un'amicizia in comune, che era quella con Quincy Jones, produttore appunto di Michael Jackson in quell'epoca. E quindi niente, arrivò in studio la storia, sono andato anche adesso a vedermela bene perché non me la ricordavo perfetta nei dettagli. Arrivò in studio Eddie Van Halen e in 20 minuti ha fatto quello che direi rimane nella storia della chitarra mondiale. Quindi ringrazio di cuore Mauri per avermi fatto ritornare in mente questa cosa. Quindi ascoltatori, sempre sul pezzo.

Ed è Emily Sandé che ci accompagna alla fine di questa prima ora e come al solito facciamo un salto nel passato per il nostro History Kiss e andiamo nel 1998, anno in cui Larry Page e Sergey Brin fondarono ufficialmente Google. Pure loro fanno parte della lista di quelli che hanno fatto nascere un impero all'interno di un garage che, vabbè, insomma, ormai è anche bello credere che per molti sia andata realmente così. Posso dire che ho qualche piccolo dubbio che questa storia dei garage sia un pochino sopravvalutata? Comunque nello stesso anno usciva anche questo favoloso pezzo di Blondie. Ascoltiamoci insieme Maria.

Era il nostro History dal 1998, Blondie con Maria. Entriamo nella seconda ora. Ebbene sì, sono le ore 17, mamma mia come siamo puntuali, Cimino, ma cioè veramente puntuali al secondo, devo dire che sei veramente un metronomo, uno svizzero dietro quel vetro, il mio Andrea Cimino oggi in regia che mi accompagna, come al solito per questi pomeriggi di agosto vi terrò compagnia, anzi no, mi piace più dire ci teniamo compagnia, perché anche prima con l'interazione, grazie a voi ascoltatori, abbiamo tirato fuori la chicca di Van Halen, quindi se avete qualcosa da raccontarmi e da dirmi vi ricordo che le nostre linee sono sempre aperte al 347 490 0042. Io sono sempre Paolo, quindi se anche volete chiamarmi per nome vi rispondo, rispondo anche al nome Francesco oppure anche al O, quindi io rispondo a tutto. Iniziamo questa seconda ora con il grande successo di Peggy Guaira Star, Woman.

0: bello.
1: Lil Butang Paul Russell su Radio Kiss Kiss. Oggi 24 agosto nel 1899 nasceva il gigante della letteratura mondiale del XX secolo. Sto parlando dell'argentino. Grazie Andrea. Jorge Luis Borges, ragazzi, uno dei più grandi poeti del mondo. Se io penso solo che in questo momento, mentre cito Borges, molte persone conoscono forse più facilmente Rita De Crescenzo di Borges, mi si paralizza la faccia, ma è una cosa che può succedere, questa cosa qua. Ma comunque sia, il fatto che, perché lo cito? Perché è stato uno scrittore di cose favolose, romanzi, ma soprattutto poesie. E quindi, visto che scriveva delle poesie d'amore favolose, voglio venire incontro soprattutto agli uomini per poter dedicare, perché lo so, noi uomini siamo più capre delle donne, quindi per poter dedicare la frase d'amore più bella della storia, segnatevela, mandatela adesso a vostra moglie, alla vostra fidanzata, e farete una bellissima figura. Dovete mandargli questa frase che nasceva da Borges, che era: stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. Mamma mia, che cos'è? Adesso arriva anche Saif a parlarci d'amore. Mandateglielo adesso.

0: parlare d'amore.
1: Adesso io non voglio essere ripetitivo, ma continuo a dire che Parlare d'amore di Saif, scritta insieme a Brescia, è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto di questo periodo, proprio anche arrivando da quella bellissima frase d'amore di Borges, che mi ricorda tanto le frasi che si trovano all'interno dei cioccolatini, che non cito per questioni commerciali, ma avrete già capito di cosa sto parlando, o nei biscotti della fortuna. E pensate che i biscotti della fortuna, in realtà gli avi dei biscotti della fortuna nascono in Giappone nell'Ottocento, quando i panettieri di Kyoto iniziarono a inserire dei bigliettini, proprio sempre con delle frasi, degli aforismi, nella piega di biscotti tostati al sesamo, che quindi si potevano conservare senza aver bisogno di chissà quali spazi. A tal proposito, hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: agosto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Adesso invece agitate un pochino le vostre dita, perché tra qualche istante ci saranno i primi gadget regalati in questa giornata. Con che cosa?
1: Caccia alla bufala.
0: Esatto, ormai consuetudine di questi pomeriggi di agosto, il mio mantenere in vita questi programmi che ormai, oh, siamo agli sgoccioli. Anche Good Morning Kiss Kiss con Max e Max ritornerà da lunedì prossimo, sempre nella loro fascia oraria dalle 9 alle 12, tra cui anche con il gioco del caccia alla bufala. E adesso, come al solito, come consuetudine, vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e vedremo se sarà una vincitrice o un vincitore il più veloce a capire qual è la notizia falsa. Io direi di iniziare dalla notizia 1. Nel 2021 in Australia una piccola città dell'entroterra è rimasta completamente senza connessione internet e le linee telefoniche per quasi 18 ore a causa di una colonia di cacatua. I volatili hanno scambiato le guarnizioni di protezione per bacche e ne hanno masticati oltre 2 chilometri. L'azienda delle telecomunicazioni ha dovuto inviare una squadra speciale dotata di sagome di rapace e diffusori di rumore per allontanare gli uccelli prima di poter ripristinare la rete. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2018 in Oregon un cacciatore è finito all'ospedale dopo essere stato sparato dal proprio cane. Durante una battuta di caccia l'uomo aveva riposto il fucile carico sul sedile posteriore del fuoristrada prima di far salire il suo Labrador. Il cane, agitato e saltellando per l'eccitazione, ha accidentalmente calpestato il grilletto dell'arma incustodita, facendo partire un colpo che ha colpito l'uomo al gluteo. L'uomo se l'è cavata con pochi giorni di prognosi e ha ammesso che la colpa era stata solo della sua disattenzione. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 2017 in Inghilterra la polizia del Devon e della Cornovaglia è dovuta intervenire d'urgenza in una zona rurale dopo che diversi automobilisti avevano segnalato un uomo che guidava uno scooter per disabili a velocità sostenuta lungo una strada statale, trainando una spaventosa sagoma di squalo a grandezza naturale. Fermato dagli agenti, l'uomo ha spiegato che stava semplicemente testando la tenuta aerodinamica della scultura in vetroresina che aveva appena finito di costruire nel suo garage per la festa di compleanno del nipote. Questa quindi era la notizia 3, come al solito 347 490 0042. Vediamo se sarà una più veloce o un più veloce ad aggiudicarsi gadget e soprattutto a venire in onda con me tra qualche istante.

0: che sono stati la colonna sonora delle ultime mondiali di calcio che hanno portato la Spagna ad alzare la Coppa del Mondo. Noi qua non diamo una Coppa del Mondo, ma diamo, ma molto meglio, i gadget di Radio Kiss Kiss per quanto riguarda Caccia alla Bufala. Sono arrivate tante risposte, io qua il Caccia alla Bufala non capisco mai se le persone rispondono a casaccio, se qualcuno sa qualcosa, però lo potremo chiedere a colei che è stata la più veloce e quindi colei che vince questo momento di Caccia alla Bufala, che abbiamo al telefono Mayra.
1: Mayra. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Mayra, da dove ci chiami?
1: Brescia.
0: Da Brescia. Mayra, sei tornata dalle vacanze? Hai già fatto le vacanze? Devi ancora andare in vacanza?
1: Da fatte, finite, primo giorno di lavoro, posso
0: ferie. Dai, vabbè, siamo tutti solidali con te, non sei l'unica, eh. Allora Mayra, però pensa a te, oggi torni al lavoro e vinci il gadget di Radio Kiss Kiss. Però prima ci devi dare la risposta esatta. Qual era la bufala?
1: La numero uno.
0: E senti qua il nostro pubblico, abbiamo oggi 7000 persone all'interno del palazzetto di Kiss Kiss che ti stanno facendo l'applauso. Mayra, io lo chiedo sempre a tutti, anche se so che più o meno la risposta è pressoché scontata: hai tirato a indovinare o le altre due sapevi che fossero vere?
1: Ma in realtà sono andata un attimino per logica, perché si sarebbero fatti un po' male gli animali, quindi non sarebbero rimasti animali da allontanare effettivamente, quindi.
0: Beh, allora devo dire che il tuo ragionamento ci sta alla grande, ti sei guadagnata quindi i tuoi gadget. Grazie, allora buon rientro al lavoro, continua ad ascoltarci, Mayra, e chi schissa te.

Ma come ci sballo sempre a sentire i Coldplay con a Sky Full of Stars che ci lanciano verso un new kiss. Ragazzi, io ve lo dico, già sono emozionato solo a pensare a questo featuring che non mi aspettavo. Arrivano Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari per regalarci un nuovo pezzo, tra l'altro con un titolo fighissimo. Questa è Goya.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no.

0: Chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
1: Ideali per chi fa sport.
0: Ideali per tutti, sono super buoni.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: continua a sostenere che Drop Dead ha un arrangiamento bellissimo, proprio una crescita proprio dell'orchestra. Comunque, volevo ritornare, prima abbiamo fatto caccia alla bufala, io mi sto troppo divertendo in questi giorni a cercare delle notizie e ogni tanto mi imbatto in cose totalmente assurde. Allora, se prima la notizia degli uccelli australiani non era vero, quella che hanno beccato le guarnizioni, ce n'è una che mi ha lasciato veramente a bocca aperta ed è successa in Kenya nel 2016, dove una piccola scimmia ha messo KO il Kenya per qualche ora. Pensate che questa è una storia veramente, cioè vera, ho detto adesso lo devo raccontare agli ascoltatori. Allora, questa scimmia che cosa ha fatto? Si è intrufolata in una centrale idroelettrica di Gitaru, che era la più grande del paese, ed è caduta sul trasformatore di potenza. Beh, il risultato è stato un cortocircuito immediato con un effetto domino su tutte le turbine e un blackout totale, totale per tutto il Kenya per oltre 4 ore. Pensate che ospedali, uffici, TV, niente, è stato tutto spento per almeno 4 ore. Ma la cosa più incredibile che mi ha lasciato bocca aperta è che la scimmia praticamente ne è uscita totalmente illesa, non si è fatta niente, ha messo il KO uno stato per 4 ore e lei non si è fatta niente. Avete visto delle volte chi è il maggior nemico della tecnologia? Le nostre amiche scimmie. Ma pensa te.
1: Kiss Kiss Play Summer.

the Sun che ci muove alla fine di questa seconda ora per fare un salto nel passato con il nostro History Kiss, andando nel 1988, anno in cui Laurence Lemieux venne insignito della medaglia Pierre de Coubertin, riconoscimento rarissimo alle Olimpiadi di Seul. Lemieux era un velista ed era ormai vicino ad una meritata medaglia d'argento in gara quando, accortosi dell'equipaggio di Singapore in grande difficoltà con l'imbarcazione scuffiata, andò a soccorrere loro invece di tagliare il traguardo e vincersi la medaglia d'argento. Nello stesso anno usciva questo capolavoro di Bobby McFerry, Don't Worry, Be Happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: E History dal 1988, Bobby McFerry con Don't Worry Be Happy. Ma è il momento di sentire le novità dal mondo. Passo la linea a Marileda Maggi.
2: Un saluto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, Kiev si è riunita alla coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Andy Burnham ha assicurato nuovi aiuti militari per rafforzare la difesa aerea e permettere all'Ucraina di colpire missili russi prima del lancio. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa per 6 miliardi e 100 milioni di euro destinati a sistemi antiaerei, missili, munizioni e radar. Mosca accusa Londra di gettare benzina sul fuoco e di ostacolare una soluzione di pace. A 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione delle vittime. La scossa di magnitudo 6 alle 3.36 del 24 agosto 2016 provocò 299 morti, 239 solo ad Amatrice. Nella notte il paese li ha ricordati con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana. Mattarella chiede di ultimare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. La premier riconosce i ritardi e le false partenze. Cura un'accelerazione per il cardinale Zuppi, ora non servono promesse ma lavoro. Gli Stati Uniti alzano la pressione economica sull'Iran. Il segretario al tesoro Scott Bessent annuncia quello che definisce un D-Day economico e presenterà in serata il nuovo pacchetto di sanzioni contro Teheran e i suoi partner commerciali. Donald Trump scrive su Truth che l'Iran sta collassando completamente. Il governo iraniano replica che la nuova stretta è destinata a fallire. In attesa dei dettagli, le borse europee restano caute, petrolio in calo e oro in rialzo. Si aggrava intanto il bilancio dell'imboscata contro una pattuglia dell'ONU in Sud Sudan. 2 caschi blu sono stati uccisi, 7 le persone ferite nello stato di Yonglei. La pattuglia era diretta a Paiute quando è stata attaccata da uomini armati non identificati. Tra i feriti 3 peacekeeper, 2 agenti della polizia sud sudanese, 2 dipendenti civili della missione. L'ONU ha inviato una forza di reazione rapida e chiesto un'indagine. Palermo, almeno 10 familiari della bambina di 4 anni morta per difterite sono risultati positivi al batterio, sono tutti vaccinati asintomatici e in isolamento. L'azienda sanitaria provinciale continua il tracciamento per individuare l'origine del contagio. I genitori della piccola sono indagati per omicidio colposo per omissione in relazione alla mancata vaccinazione obbligatoria. Foggia, la procura indaga per omicidio sulla morte di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto. Il corpo è stato ritrovato nel bagagliaio della sua automobile nelle campagne vicino Borgo Mezzanone. Al momento non risultano indagati, sarà l'autopsia a chiarire tempi e cause della morte. Lo sport, giochi del Mediterraneo di Taranto, l'Italia domina il ciclismo su strada dopo il podio interamente azzurro nella prova femminile con l'oro di Rachele Barbieri, l'argento di Martina Fidanza e il bronzo di Barbara Guarischi. Tommaso Dati ha conquistato l'oro anche nella gara maschile, secondo il portoghese Thiago Antunes, bronzo per l'altro azzurro Federico Iacomoni. L'Italia resta in testa al medagliere. E con questo appuntamento alla prossima edizione da Marileda Maggi, kiss kiss a tutti.
1: E grazie Marileda Maggi che ci apre anche questa terza ora notiziario, sempre che si mette in questa fascia oraria. Io sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20 anche questa sera, con Andrea Cimino dall'altro lato del vetro alla regia. Sono molto contento della notizia che è arrivata di Rachele Barbieri, della medaglia vinta ai Giochi del Mediterraneo. Conosco Rachele, ci siamo conosciuti anni fa, grande professionista e diciamo proprio neanche più un astro nascente, anzi una certezza del ciclismo femminile italiano. Ma andiamo con una bella tripletta a proposito di donne, perché ci saranno Miley Cyrus, Gaia, ma iniziamo con l'ultimo successo di Madonna. Questa è Dance Theria. Radio Kiss.

0: Kiss e cari guidatori all'ascolto, non so se lo sapete, ma c'è la riforma del codice della strada che è in fase di revisione di bozza, e appunto nella bozza del decreto del Ministero dei Trasporti è attualmente emersa l'ipotesi di introdurre l'obbligo della PEC qualora ancora non li abbiate, perché sembra che possa diventare obbligatoria per chi possiede auto o moto, in modo che così possiate essere sempre beccati, in poche parole, cioè è necessario poi per le pratiche, ovviamente anche come immatricolazione, passaggi di proprietà o appunto notifica di sanzioni, cosa che diciamo che mi succede, non è che quando mi arriva una PEC è qualcuno che magari mi dice non è che verresti al mio compleanno, no, solitamente è una notifica di quelle che arrivavano solitamente in busta verde un tempo e invece adesso arrivano proprio tramite PEC. Al momento pare che essendo al momento ancora solo uno schema di decreto, pare che non verrà resa obbligatoria, però sappiate che entro il 13 settembre, quando dopo riprenderanno tutti i discorsi con le varie categorie, potrebbe essere un'ipotesi che se non avete la PEC sarà da fare, quindi iniziate magari ad informarvi. Io nel frattempo ve l'ho detto, e cosa dire, nel frattempo ci ascoltiamo anche Dito nella Piaga con Business.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Dito nella piaga su Radio Kiss Kiss. Prima vi parlavo del decreto sul codice stradale che forse introdurrà l'obbligo della PEC, ma probabilmente anche un po' per snellire la burocrazia, che ogni tanto, sapete, cade in tilt. E una cosa che mi è successa personalmente l'anno scorso, ora la racconto sempre ridendo, però effettivamente fa un po' capire delle volte come si cada e ci si perde in un bicchiere d'acqua. Allora, mi sono fatto scippare l'anno scorso come un fesso, e diciamo che tutta la frustrazione principale è quella che ne consegue, quindi fare la denuncia, rifare le carte, rifare tutti i documenti. E ho avuto il problema legato alla tessera sanitaria che mi ha fatto ritornare, mi sembrava di essere all'interno di un film di Totò, perché quello che è successo è reale al 100%. Quindi chiamo l'ufficio preposto dicendo che l'operazione, mi dicono che l'operazione era semplice: per riavere la tessera sanitaria era sufficiente fare la richiesta tramite SPID. Mi sono reso conto in quel momento che il mio SPID era scaduto, quindi ho richiamato e ho chiesto: scusate, lo SPID è scaduto, cosa posso fare? E loro mi dicono: guardi, molto semplice, per attivare lo SPID serve la tessera sanitaria. Mi sembrava di essere caduto in un loop incredibile, poi in una qualche maniera è stata risolta, però ogni tanto veramente questa burocrazia si perde in un bicchiere d'acqua.

0: Chissà te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chissà te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
14: Kiss.
15: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
16: La musica più bella.

Pelo Show nella seconda ora Good Morning Kiss Kiss. Adesso è il momento di vestire i panni di Marco e Raf, che pure loro torneranno da lunedì prossimo sempre nella loro fascia oraria con il loro gioco della password. Che come funziona? Funziona che adesso vi darò due indizi, uno inerente ad una parola e l'altro al numero. Dovete semplicemente indovinare la combinazione per sbloccare la puntata di oggi. Siete pronti? Perché dopo poi vi darò come al solito i dettagli per cercare di vincere i gadget e venire in onda con me. Indizio per la parola. Incornicio il mondo senza essere un quadro. Separo la tempesta dalla tua stanza. Mi attraversi con gli occhi, ma mi fermi con la mano. Per quanto riguarda il numero, invece, questo è molto facile. I gatti più famosi. Un po' sibillina, ma penso si sia capito. Come al solito, 347-490-0042. Vedremo chi sarà la più veloce o il più veloce a darmi la combinazione perfetta di parola più numero. Yeah.

0: ascoltare il resto di questa puntata con l'indizio della parola e l'indizio sul numero. E vi dico già una cosa, il numero l'hanno azzeccato tutti, perché il numero penso che l'abbiano azzeccato bene o male tutti, cioè adesso non ho guardato tutti, però direi di sì, ma non tutti ci hanno beccato, è vero Andrea?
1: Pioggia 44.
0: No amica mia.
2: Accesso negato.
0: No, non è pioggia la parola.
3: La password è luce 44.
0: Amore.
2: Accesso negato.
0: No, ti avrei fatto vincere per questa voce bellissima. Ma abbiamo la persona più veloce che ha indovinato, abbiamo il telefono, Marzia.
4: Pronto?
0: Pronto Marzia, ciao.
4: Sì, ciao.
0: Da dove ci chiami?
4: Da Monte Argentario, provincia di Grosseto.
0: Ma veramente, che bello. Quindi ti starai vedendo ormai un tramonto favoloso da quelle parti, perché si vede sempre proprio bello.
4: Sì, è vero, sì.
0: Mamma mia, beata te. Allora Marzia, dalla tua Monte Argentario, di a tutti gli ascoltatori qual era la password, la combinazione esatta di oggi.
4: Finestra 44.
0: E infatti era finestra 44, perché quella che incornicia il mondo senza essere in quadro, separa la tempesta dalla stanza, è appunto la finestra. E i gatti più famosi, quindi quali erano i?
4: I 44 gatti.
0: Che sono come in fila?
4: Per sei.
0: Col?
4: Per resto di due.
0: Ma sei troppo preparata, grande Marti. Allora verrai contattata nei prossimi giorni dalla nostra redazione, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Mando un bacio al Monte Argentario, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
4: Sì. Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

questa novità anche di questa terza ora. Ormai mi sono appassionato alla sua tournée negli Stati Uniti e così mi piace dire che domani sera sarà live a Houston per probabilmente presentare anche questo suo ultimo successo, Olivia Dean con Baby Step.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora io vi dico solo che se avessi seguito il filone adesso in questo momento la trasmissione diventerebbe Strano Amore, perché stanno arrivando un mucchio di messaggi di persone che sentono adesso il bisogno quasi anche di sfogarsi, per grazie a Danila e a Lorenzo che prima hanno raccontato della loro storia. Ma non è il momento giusto, tutta più ci ritorniamo domani, anche perché adesso è il momento di mettere in palio gli ultimi gadget di questa giornata. Con che cosa? Con questa sigla qua.
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve il contrariato, dai l'arno che reve reve, oi l'arno reve reve reve.
0: È il gioco del reverse, perché l'ultima ora è l'ora dedicata ai corrieri, e come già vi ho ricordato ad inizio puntata di oggi, da lunedì prossimo io lascio la loro fascia originale, quindi ritorneranno Alfio e Ciro come al solito dalle ore 16, ma adesso è il momento di indovinare la canzone alla rovescia per vedere chi appunto si aggiudicherà i gadget di quest'oggi. Io e Cimino forse abbiamo fatto un pochino i maledetti adesso, secondo me non è così difficile, secondo me non è così difficile. Andrea dice che è molto difficile. Questa è la canzone alla rovescia.

Beh, dai. È uguale anche alla rovescia, dai, secondo me si capisce benissimo. 347 490 0042, vediamo chi sarà la più veloce o più veloce. Mi raccomando, messaggio vocale con titolo e cantante, perché insomma i gadget uno se li deve anche guadagnare in qualche maniera, o no?

0: di Madame su Radio Kiss Kiss, proprio nel momento in cui dobbiamo scoprire qual era la canzone alla rovescio. Allora effettivamente ci sembrava di essere stati cattivelli, però insomma diciamo che è stata presa in una parte dove secondo me era molto riconoscibile. Nonostante ciò devo dire che sono arrivati diversi anche errori, eh. Ne sentiamo qualcuno.
1: La canzone è Per Elisa di Fiorella Mannoia.
0: No, che poi tra l'altro Per Elisa non era mica di Fiorella Mannoia, non la cantava Alice? Ma mi sembra, credo, vai.
2: La canzone è Vasco Rossi, Vivere.
0: Ma no, poi perché così eccitata? Ma abbiamo tra le persone che hanno indovinato, perché comunque anche diversi di voi hanno indovinato, il più veloce è stato il nostro amico.
3: Allora, il reverse di oggi è L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato.
4: Spero che ritorni.
0: Mamma mia, il maestro!
4: Del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale.
0: Ed è Matteo bianco, che è stato il più veloce ad indovinare L'era del cinghiale bianco del maestro Franco Battiato. Quindi ti chiamerà nei prossimi giorni la segreteria e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
5: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

Giunti alla fine anche quest'oggi, in questo lunedì, e quindi che cosa dire? Che innanzitutto ci salutiamo come al solito con un history e andiamo nel 1998 con Whitney Houston, Is Not Right But It's Okay. Permettetemi di ringraziare tutti voi che siete stati in mia compagnia in questo pomeriggio, che avete interagito con me. Faccio un bel ringraziamento al mio amico Andrea Cimino dall'altra parte del vetro, e cosa vi voglio dire io? Che adesso vado a casa e ci risentiamo domani sempre dalle 16 alle 20. Mi raccomando, comportatevi bene, siate gentili e kiss kiss a tutti. Ciao!

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatino!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
0: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di...

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,69 euro.

0: quando il resto si ferma. La musica più bella continua. La notte vola.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta